Mama gama gare sani dani re gama. Ma gama gare ni re dani madani madani.

dani mana gama gara sana dani re gama dani nene dani mana gama ga magara sana da madani da sane re gama da g

re ga re ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni ra da ni da ni ma da ma ni da ma da ma da ga ma ga da ma da ga ma ga ma re ma ga re ga ni re ga ga ga sa ni re ga re ma ga ma ga

mama ga ma ga re ta mama ga ma ga mama ga mama ga ma ga re ta re re re re re ga re ga re re re re re ga re ga ga ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni re da ni da ma da ma ni da ni ma da ma da ga ma ga re ta ma ma ma ma ga ma ga re ta ne ne ne ne da ni ma da ga ma ga re ta